0: Officium de Festo in Transfigurazione Domini.
1: Canit chorus Rome jubilate Deo. Canticis aptavit modus Alberico Vitalini.

0: Os povos e nações o serviram. O seu poder é eterno, que nunca passará, e o seu reino jamais será destruído. Verbum Domini.
1: Deo gratias. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dei. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra.

0: Statio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
1: Officium de Festo in Transfigurazione Domini.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze, per partecipare anche alla sua gloria.

0: Salvatorem nostrum, qui in monte ante discipulos mirabiliter transfiguratus est, fidenter deprecemur. Deus noster, illumina tenebras nostras.
1: Deus noster, illumina tenebras nostras.
2: Cristo, che nella trasfigurazione hai preparato i discepoli all'esperienza della passione, fa che la Chiesa, purificata dalle sofferenze e dalle prove, conosca la gioia della tua vittoria.
1: Deus noster, illumina tenebras nostras.
2: Tu, che sul monte Tabor hai voluto vicino a te Pietro, Giacomo e Giovanni, benedici il nostro Papa Francesco e i nostri Vescovi. Rafforzali nella speranza della risurrezione, perché servano il tuo popolo con serenità e fortezza.
1: Deus noster, illumina tenebras nostras.
2: Hai voluto accanto a te Mosè ed Elia come testimoni della trasfigurazione. Illumina il popolo dell'antica alleanza perché giunga alla pienezza della redenzione.
1: Deus noster, illumina tenebras nostras.
2: Tu che hai irradiato sul mondo la gloria del Padre, fa che i popoli camminino nella tua luce.
1: Deus noster, illumina tenebras nostras.
2: Cristo, che trasfigurerai il nostro corpo mortale per conformarlo al tuo corpo glorioso, configura all'immagine della tua gloria i nostri defunti.
1: Deus noster, illumina tenebras nostras.